0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita, e un posto in cui non devo essere mai stata.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

trovati all'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro felicità, ma al nostro festeggiato leone tantissimi grandi auguri di buon compleanno. Auguri infiniti anche all'Ariete. Marte è grande, vi rende possessivi, vi rende gelosi, ma questo fa parte del gioco dell'amore. Toro, quando il toro vuole conquistare, conquista, insiste, come un toro. Gemelli, vi suggerisco una nuova impostazione di lavoro, perché il successo, il progresso, anche finanziario del mio pubblico, è quello che mi sta a cuore. Sì, Cancro, buongiorno, e non vi va di stare soli. Domani invece la luna ci darà la spinta, ma soprattutto l'occasione giusta di fare qualcosa di importante nel lavoro. Non comprendo le ragioni della vostra impazienza, che poi magari voi trasformate in ansia. Buongiorno al nostro festeggiato leone, sempre disponibili voi siete ad aiutare gli altri, non solo la famiglia o amici cari, persone che incontrate per la prima volta e che vi affascinano o vi commuovono per le storie che vi raccontano. Dico tutto questo per prepararvi alla luna di domani, dopodomani, perché sarà un ultimo quarto in toro, e quindi se avete qualche cosa che non è ancora chiaro nei vostri rapporti con l'ambiente di lavoro, cercate oggi di sistemare più che potete. Vergine, io posso salvare, per così dire, i giovani del segno. Le relazioni di amore di fresca data sono invece qualche volta perplesso per quanto riguarda i rapporti matrimoniali, perché senza un compromesso nel rapporto di coppia, credetemi, non si fa avanti. Per quanto riguarda invece il vostro lavoro, molto, molto, molto ok, Bilancia, è sempre il destino che fa avvicinare, incontrare una persona con un'altra persona. Quando parlavo dello scatto in amore, no? Guarda, se vuole il destino, è fatta. Se c'è qualcosa che non

va in questo destino, inutile insistere, si va avanti, arriverà un'altra, arriverà un altro, ecco, ma contro Saturno Bilancia non si vince se negativo. Vado allo Scorpione. Per quanto riguarda il vostro amore, tensioni o preoccupazioni con parenti stretti anche. In ogni caso, due giorni, domani e dopodomani, luna molto difficile in Toro, ultimo quarto. Sagittario, quando il Sagittario si impunta su una cosa, anche su un uomo o su una donna, la vince prima o poi. Vi abbraccio con affetto. Capricorno, non criticate oggi nessuno, né rispondete alle critiche, perché domani sarà un'altra luna, ultimo quarto in Toro, che è il segno della vostra fortuna, oltre che di vostro amore, dei vostri figli, eccetera, eccetera, vi consentirà di fare qualche operazione di nascosto e quindi vincente. Vado all'acquario. Quando uno nasce fortunato, è fortunato, però ci sono transiti che possono provocare debolezza fisica. Per questo è meglio programmare un giorno molto molto disciplinato. Ed infine, da Branco e le Stelle, qui da Radio Dimensione il Suono, naturalmente soft, saluto in maniera soft, cioè morbida, bella, dolce, il segno dei Pesci. Anche in amore vi salverete, perché dopo settimane di Marte contro Venere, so che tanti di voi non ce la fanno più, ma giovedì Venere risplende, Marte presto andrà in Cancro e vai col tango. Giove e paternità. E io spesso mi chiedo, ma il marito, un uomo che ha una donna che attende un figlio in stato interessante, che cosa pensa? Come immagina quella creatura che deve nascere? Ecco qui un bellissimo pensiero delle stelle di Gesualdo Bufalino, il mio scrittore preferito. Era nato sotto il segno del Leone nel 1920, ma io so, scrive, che nell'estate del 1920, mentre stavo nel ventre di mia madre, mio padre, battendoci su con la mano, diceva: è un papa, è un re che sta crescendo qui dentro. Come sarebbe rimasto deluso oggi se mi vedesse.

0: Drops of Jupiter su Dimensione Suono Soft. Dalle spiagge dove ci siamo rilassati andando a sottolineare quelle che sono le piccole regole non scritte per stare tutti meglio in spiaggia, appunto al mare, adesso torniamo in città o dove siamo e torniamo alla realtà, e abbiamo terminato un'altra ora di Sveglia Insieme, quindi siamo pronti tra poco ad ascoltare le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
7: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Femminicidio Scialdone, per la Cassazione il processo di appello è da rifare. Va considerata la premeditazione, scrivono i giudici di Piazza Cavour, che hanno accolto il ricorso della Procura Generale e disposto un nuovo processo di secondo grado per Costantino Bonaiuti. Affidamento ai servizi sociali per lo youtuber condannato per l'incidente di Casal Palocco. Matteo Di Pietro, 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale. Nello schianto, lo ricordiamo, era morto.

0: soprattutto un bimbo di 5 anni. Sequestrati a Trigoria oltre 1000 kg di tabacco di contrabbando. La scoperta della Guardia di Finanza e della Polizia in un capannone. L'ipotesi di una fabbrica clandestina di sigarette in fase di allestimento. Roma Capitale ha comunicato di aver assegnato oltre 1000 licenze taxi. Intanto il Comune lavora, grazie ad uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, all'ammodernamento del sistema tecnologico taxi. La sicurezza inizia da una scelta e la campagna promossa dalla Questura di Roma con le associazioni di categoria per una vita notturna responsabile. Lo spot mostra come semplici decisioni individuali fanno la differenza. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un martedì ancora una volta bollente nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, tocchiamo i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Tra l'altro restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per il resto un po' di instabilità va segnalata a ridosso delle zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Un calo delle temperature è previsto per il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.

0: sposerò perché su Dimensione sono soft. E un saluto a Patrizia che mi ha appena scritto: questo è uno di quei brani che ti fa sempre prendere il mestolo in cucina e cantare, giusto, ma anche la spazzola in bagno, vale lo stesso. Che poi, piccola curiosità su questo brano: quando l'ha scritto Eros Ramazzotti aveva 24-25 anni, perché è del 1988 e non era ancora sposato. Per il matrimonio ha aspettato altri 10 anni per sposarsi la prima volta, lo sappiamo tutti, con Michelle Hunziker.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere a portata di mano.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanita.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44 684 in tutto il Lazio.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via, via.
8: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: che stai facendo in questo momento? 8 e 36 minuti. Noi stiamo ascoltando Vasco Rossi, ovviamente, su Dimensione Suono Soft, ma siamo pronti adesso ad ascoltare il nostro uomo delle stelle, che è tornato da ieri e di nuovo in onda, puntuale come sempre a quest'ora, per darci tutti i suoi consigli ed affrontare al meglio la giornata. E allora direi che siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Trovati all'appuntamento con le stelle di Branco. Io vi auguro felicità, ma al nostro festeggiato leone tantissimi grandi auguri di buon compleanno. Auguri infiniti anche all'Ariete. Marte grande vi rende possessivi, vi rende gelosi, ma questo fa parte del gioco dell'amore. Toro. Quando il toro vuole conquistare, conquista, insiste, come un toro. Gemelli, vi suggerisco una nuova impostazione di lavoro, perché il successo, il progresso, anche finanziario, del mio pubblico è quello che mi sta a cuore. Sì, Cancro, buongiorno, e non vi va di stare soli. Domani invece la luna ci darà la spinta, ma soprattutto l'occasione giusta di fare qualcosa di importante nel lavoro. Non comprendo le ragioni della vostra impazienza, che poi magari voi trasformate in ansia. Buongiorno al nostro festeggiato leone, sempre disponibili voi siete ad aiutare gli altri, non solo la famiglia o amici cari, persone che incontrate per la prima volta e che vi affascinano o vi commuovono per le storie che vi raccontano. Dico tutto questo per prepararvi alla luna di domani, dopodomani, perché sarà un ultimo quarto in toro, e quindi se avete qualche cosa che non è ancora chiaro nei vostri rapporti con l'ambiente di lavoro, cercate oggi di sistemare più che potete. Vergine, io posso salvare, per così dire, i giovani del segno. Le relazioni di amore di fresca data sono invece qualche volta perplesso per quanto riguarda i rapporti matrimoniali, perché senza un compromesso nel rapporto di coppia, credetemi, non si fa avanti. Per quanto riguarda invece il vostro lavoro, molto, molto, molto.

momento, ok, bilancia, è sempre il destino che fa avvicinare, incontrare una persona con un'altra persona. Quando parlavo dello scatto in amore, no? Guarda, se vuole il destino, è fatta. Se c'è qualcosa che non va in questo destino, inutile insistere. Si va avanti, arriverà un'altra, arriverà un altro, ecco. Ma contro Saturno bilancia non si vince se negativo. Vado allo Scorpione. Per quanto riguarda il vostro amore, tensioni o preoccupazioni con parenti stretti anche. In ogni caso, due giorni, domani, dopodomani, luna molto difficile in Toro, ultimo quarto. Sagittario, quando il Sagittario si impunta su una cosa, anche su un uomo o su una donna, la vince prima o poi. Vi abbraccio con affetto. Capricorno, non criticate oggi nessuno, né rispondete alle critiche, perché domani sarà un'altra luna, ultimo quarto in Toro, che è il segno della vostra fortuna, oltre che di vostro amore, dei vostri figli, eccetera, eccetera, anche vi consentirà di fare qualche operazione di nascosto e quindi vincente. Vado all'acquario. Quando uno nasce fortunato, è fortunato, però ci sono transiti che possono provocare debolezza fisica. Per questo è meglio programmare un giorno molto molto disciplinato. Ed infine, da Branco le Stelle, qui da Radio Dimensione e Suono naturalmente soft, saluto in maniera soft, cioè morbida, bella, dolce, il segno dei Pesci. Anche in amore vi salverete, perché dopo settimane di Marte contro Venere, so che tanti di voi non ce la fanno più, ma giovedì Venere risplende, Marte presto andrà in Cancro e vai col tango. Giove e paternità. E io spesso mi chiedo, ma il marito, un uomo che ha una donna che attende un figlio in stato interessante, che cosa pensa? Come immagina quella creatura che deve nascere? Ecco qui un bellissimo pensiero delle stelle di Gesualdo Bufalino, il mio scrittore preferito. Era nato sotto il segno del Leone nel 1920, ma io so, scrive, che nell'estate del 1920, mentre stavo nel ventre di mia madre, mio padre, battendoci su con la mano, diceva: è un papa, è un re che sta crescendo qui dentro. Come sarebbe rimasto deluso oggi se mi vedesse.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dedicata a chi ci prova ogni giorno, prova a svegliarsi con il sorriso, prova ad affrontare al meglio la giornata, prova ad essere migliore, prova a superare piccoli limiti. I Try, Macy Gray, su Dimensione Sono Soft, al termine di queste 3 ore di Sveglia Insieme. Tra poco le news e poi ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati PIM, i pezzi di lavora,
0: i risparmio, di qualità. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha arrestato 7 persone. Oltre 2,5 kg di droga sequestrata, 2 assuntori denunciati e segnalati alla prefettura. Lo scontro sulla Rieti Terni, dove hanno perso la vita 6 persone, dimessi 4 feriti all'ospedale Santa Maria di Terni.

0: codice rosso restano ricoverate due persone. Spin Time, ieri riunione in prefettura. Nell'incontro il comune di Roma ha proposto l'acquisto dell'immobile. Nell'attesa del parere della proprietà, il Campidoglio continuerà a garantire in stretto coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte l'assistenza alle persone interessate. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio. Anche oggi e domani la capitale resterà in bollino rosso. L'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione, comprese nel monitoraggio nazionale: Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La riserva dell'Aniene va all'asta dopo che l'ex proprietaria ha dichiarato fallimento. Circa 22 ettari tra pubblico e privato all'interno dell'immensa riserva dell'Aniene sono oggi abbandonati. Il terzo municipio ha chiesto al Campidoglio di acquistare i lotti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Grazie a Salvatore Lordi, anche da parte mia è tutto, ma non torno tra meno di un'ora, torno però tra meno di 24 ore, perché domani mattina a partire dalle 6 sarò di nuovo qui puntuale a tenerti compagnia se vorrai, se avrai di nuovo la sveglia presto e vorrai passare qualche ora con me, sarò qui fino alle 9. Mentre adesso torna Giampiero Di Sora per tutta la settimana qui on air fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì e se vuoi ci sentiamo domani. Ciao ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Eccolo qua il girasole, che simboleggia tra l'altro principalmente allegria, fedeltà, direi anche positività, perché no? Tre belle parole, che vogliamo trasmettere anche noi queste cose. Grazie alla sua ovviamente natura luminosa e al movimento con cui segue la luce del sole. Proprio bello il girasole. Buona estate con la nostra grande musica da Gianpiero Di Sora, insieme fino alle 13. Saluti e baci a Laura Buono. Tra poco torniamo alla nostra playlist con Daniel Potter.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
6: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. In più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti.

0: clienti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per un litro e mezzo 99 centesimi.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Mare. Sport, lifestyle, Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
6: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Every bit of my heart, ogni battito del cuore con il grande Rod Stewart, e adesso ci sono le storie e i viaggi con viaggiatori particolari. C'è Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi, amici, parleremo di un paese che è più popolare per la discoteca di Ibiza, Ushuaia. Dove siamo? È un'immagine, Ushuaia è una di queste, insomma. Quando pronunci viene quasi naturale pensare al confine dell'avventura, oppure alla discoteca, come dicevo prima, oppure all'ultimo punto prima dell'ignoto. Ovviamente io non vi posso parlare di discoteca, sono un vecchio babbione, vi parlo della Terra del Fuoco, nell'estremo sud dell'Argentina, davanti al canale di Beagle e non lontano dall'Antartide. Per secoli questa zona è stata una terra di esploratori, marinai e popolazioni indigene che conoscevano un ambiente duro ma affascinante. Da qui sono partite le spedizioni verso il continente ghiacciato, le più famose, le più popolari, le più avventurose. Infatti oggi Ushuaia è considerata una delle porte d'ingresso per l'Antartide, pensate un po'. Ma la città non è soltanto un punto sulla mappa, è fatta di vento, montagne, mare, persone che hanno scelto di vivere in un luogo, insomma, dove la natura ricorda ogni giorno la propria forza. Non è proprio facile vivere qui, è un po' complicato. Infatti qualcuno se ne va, qualcuno ci va per vivere anni diversi da quelli passati precedenti in città. Il nome Fine del Mondo però ha un fascino particolare, ma forse racconta solo metà della storia, perché chi arriva qui si accorge che Ushuaia non rappresenta la fine, rappresenta l'inizio di una magica avventura, il momento in cui il viaggio smette di essere una cosa semplice, una vacanza sciocca, e diventa una scoperta veramente tosta. È un bel viaggio, una bella avventura che magari vi consiglio di fare in gruppo, perché uno aiuta l'altro e qualche risata durante un viaggio così impegnativo ci sta. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: voce di Michael Jackson che suona con Dimensione Sono Soft, Human Nature. Tra pochissimo le ultime notizie in questo martedì 4 di agosto con la nostra grandissima playlist.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Movida a Trastevere, blitz della polizia, chiuso un locale per una settimana. Ufficialmente si presentava come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico, la notte invece si trasformava in luogo di aggregazione notturna dei giovani, dando luogo ad episodi di disturbo della quiete pubblica, il provvedimento firmato dal questore di Roma. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha arrestato 7 persone, oltre 2,5 chili di droga sequestrata, 2 assuntori denunciati e segnalati alla prefettura. Frode sui fondi PNRR, dopo oltre 600.000 euro, riciclaggio dei capitali illeciti. La Guardia di Finanza di Roma, su richiesta della Procura Europea, ha sequestrato beni per 800.000 euro, 5 i soggetti indagati. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema di fatture false al centro del raggiro dei presunti contenuti per una TV in streaming. Roma Capitale ha comunicato di aver assegnato oltre 1.000 licenze taxi. Intanto il Comune lavora, grazie ad uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, all'ammodernamento del sistema tecnologico taxi. Borse, quelle europee, aprono in rialzo con le speranze di una de-escalation in Medio Oriente. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,74%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: figlia d'arte, figlia del cantante Nat King Cole. Questa è la musica di Dimensione Sono Soft e io ti consiglio in questa mattinata di tenere a portata di mano il telefono, perché tra poco ti servirà. Mettilo vicino, dai, non ti preoccupare. Poi quello che succede, succede. Miss You Like Crazy.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Ora si vince.
0: La cavea dell'Auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone, ospita il Roma Summer Fest 2026. Hai preso il telefono? Mi raccomando, Il cuore della grande musica live della capitale, un ricco calendario di concerti con artisti italiani ed internazionali per vivere uno degli eventi simbolo proprio dell'estate romana. Chiamaci ora! Mandaci un messaggio WhatsApp, mi raccomando. Questo è il numero da fare, 320 20 41 433. Ti ripeto pian pianino il numero, 320 20 41 433. Scrivi, mi raccomando, soltanto la parola auditorium. Non scrivere altro, mi raccomando, auditorium e basta. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu. Dimensione Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesonosoft.it.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
8: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Dem Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Regina, carta igienica, rotoloni per 8, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sei imbranato. Questa canzone è per te, eh? Ho imbranata. Anche per me, figurati. Io sono un imbranato. Tiziano Ferro con cioccolato e biscotti, la magia del comfort food. Ovviamente siamo immersi nella nostra good life. Tra una ricetta salutare e un consiglio per il tuo benessere, oggi premiamo pausa e ci regaliamo ovviamente storie e curiosità di uno dei comfort food più buoni al mondo, il biscotto con le gocce di cioccolato che forse conosci come cookie. E se ti dicessi, per esempio, come tutte le cose più riuscite che nasce da un geniale incidente della storia culinaria, che dici? La proprietaria della locanda Toll House in Massachusetts, preparando dei biscotti, le finisce il cacao e decide di spezzettare nell'impasto una tavoletta di cioccolato, pensando si sarebbe fusa. Le gocce mantengono la loro forma e creano un'icona globale del comfort food. Se vuoi provare una versione light senza rinunciare al gusto, sostituisci il burro con avocado maturo, schiacciato e naturalmente usa una farina d'avena e cioccolato fondente all'85%. Otterrai un biscotto molto morbido, ipocalorico e ricco di fibre. Il segreto risiede proprio nella chimica. La combinazione di carboidrati e cacao stimola la produzione di serotonina, il cosiddetto neurotrasmettitore della felicità. Celebrare questo biscotto in versione classica o leggera significa concedersi una coccola che naturalmente profuma di infanzia quando eri piccolo, a dimostrazione che la felicità passa anche dalle cose molto semplici, più semplici: un forno acceso, un profumo avvolgente e un morso croccante che scalda il cuore. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Chasing Pavements, come dice Adele, a dimensioni sono soft e tempo di notizie. Tra poco la nostra redazione per rimanere informati.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opa.

0: imposta sulle plusvalenze ove dovuto.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, arrivano le ultime notizie dalla redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi, Spin Time. Ieri riunione in prefettura, nell'incontro il Comune di Roma ha proposto l'acquisto dell'immobile. Nell'attesa del parere della proprietà, il Campidoglio continuerà a garantire, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte, l'assistenza alle persone interessate. Movida Trastevere, blitz della polizia, chiuso un locale per una settimana, ufficialmente si presentava come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico, la notte si trasformava in luogo di aggregazione notturna dei giovani, dando luogo ad episodi di disturbo della quiete pubblica, il provvedimento firmato dal questore di Roma. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha arrestato 7 persone, oltre 2,5 kg di droga sequestrata, 2 assuntori denunciati e segnalati alla prefettura. Il caldo non concede tregua a Roma e nel Lazio, anche oggi e domani la capitale resterà in bollino rosso, l'allerta di livello 3 riguarda tutte le città della regione comprese nel monitoraggio nazionale e quindi Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La riserva dell'Aniene va all'asta dopo che l'ex proprietaria ha dichiarato fallimento. Circa 22 ettari tra pubblico e privato all'interno dell'immensa riserva dell'Aniene sono oggi abbandonati. Il terzo municipio ha chiesto al Campidoglio di acquistare i lotti. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centro-sinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche e più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: buon viaggio, Shared Love, Cesare Cremonini. Dopo qualche consiglio torneremo alla grande musica, c'è la colonna sonora di un film straordinario che si chiama Il Laureato, Paul Simon e Art Garfunkel insieme tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto, presso la sede centrale di Via Salaria 729.
11: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
12: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Prosciutto toscano DOP 19,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Be Tomorrow. Stereophonics su Dimensione Sono Soft, e adesso noi apriamo le strade del food semaforo verde per Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in

0: Tavola, si parla di un piatto molto estivo, si parla dell'insalata di riso.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Qual è la ricetta che mette tutti d'accordo sulle tavole estive? Ma certo, l'insalata di riso, semplice. Però solo in apparenza una ricetta semplice, perché anche questo grande classico nasconde qualche piccolo segreto. Allora, il primo riguarda innanzitutto il riso, quindi non tutte le varietà sono adatte, servono chicchi che restano ben sgranati anche dopo la cottura, quindi non so, l'arborio, il roma, anche il carnaroli, magari leggermente più indietro di cottura, ma potete utilizzare anche un profumato basmati. E dopo la cottura c'è chi lo passa sotto l'acqua fredda il riso e chi invece storce il naso. In realtà per l'insalata di riso questo lavaggio, diciamo così, in acqua fredda può essere interessante, perché blocca la cottura, elimina quella parte dell'amido superficiale e quindi i chicchi rimangono più separati. L'importante comunque è scolarlo molto bene e lasciarlo asciugare qualche minuto. Altro piccolo segreto: aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva quando il riso è ancora leggermente tiepido, perché l'olio lo avvolge delicatamente e aiuta i chicchi a rimanere morbidi e ben separati. Poi ovviamente arriva la parte più divertente e creativa, quella del condimento. Mi raccomando, non esageriamo, cioè non è un'insalata con il riso, è l'insalata di riso, quindi il riso deve rimanere comunque protagonista, soprattutto se è un buon riso, no? Profumato. E quindi pochi ingredienti di grande qualità, insomma, potete mixarli come volete: verdure di stagione, pomodorini, le olive, i capri, il tonno, i formaggi freschi, le erbe aromatiche. Se vi piace, qualche cubetto di prosciutto, magari cotto, oppure di pollo. E il segreto ovviamente è quello di cercare equilibrio tra consistenze, colori e profumi. A casa mia in genere viene messo il riso bianco, ognuno condisce l'insalata di riso come vuole e così non discutiamo. Quando prepararla? Beh, intanto si può preparare un qualche ora di anticipo, anzi forse pure meglio, perché così riposando in frigorifero, se la condite, i sapori si amalgamano bene, e basta tirarla fuori però un po' prima di servirla, altrimenti è troppo freddo e il riso invece deve rimanere, diciamo, a temperatura ambiente per ritrovare tutta la sua fragranza. E se ci avanza, cosa fare? Va conservata sempre in frigorifero ben coperta e consumata, mi raccomando, entro uno, massimo due giorni. Se poi contiene maionese, pesce, ingredienti molto delicati, è preferibile gustarla entro le 24 ore, evitando di lasciarla troppo a lungo anche a temperatura ambiente, perché l'insalata di riso più buona non è quella con più ingredienti, ma quella preparata con attenzione. Come spesso accade in cucina, sono proprio i piccoli dettagli a fare la differenza. Noi ci sentiamo qui su Dimensione Suono So più tardi per nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: with me. James Morrison, Wonderful World, a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. Buona estate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
5: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti a soli 2,50 €.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
9: Francesca Proietti, il comune propone un accordo ponte per Spintime. Ieri si è riunito di nuovo il tavolo della trattativa che si è aperto venerdì scorso in prefettura. La proprietà sembra intenzionata a vendere lo stabile occupato dal 2013, dove fino a mercoledì scorso hanno vissuto 400 persone in emergenza abitativa, sfollate dopo un principio d'incendio subito domato. Gli abitanti rimangono in presidio sotto il palazzo e oggi chiederanno un incontro con il Campidoglio. Resterà chiuso per i prossimi 7 giorni un esercizio commerciale a Trastevere, nel cuore della Movida Capitolina, divenuto nel tempo punto di ritrovo di avventori che in più occasioni avrebbero dato luogo a episodi di disturbo della quiete pubblica riconducibili all'abuso di bevande alcoliche. Di giorno si presentava ufficialmente come esercizio di vicinato con laboratorio gastronomico a freddo, ma l'essenza viva dell'attività era quella di luogo di aggregazione notturna dei giovani con tanto di impianto di diffusione sonora e somministrazione di bevande alcoliche. I carabinieri della stazione Alessandrina e quelli del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina hanno inferto un duro colpo al fenomeno dei furti, dando esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Roma nei confronti di 4 uomini, 3 cittadini cileni di 23, 25 e 28 anni e un 34enne peruviano, tutti senza fissa dimora e con precedenti, accusati a vario titolo di furto aggravato e furto in abitazione in concorso. Caro carburanti, oggi in CDM si terrà il confronto sulla proroga dello sconto

0: sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Infine lo spettacolo domani nell'Arena di Sabaudia. Vincenzo Salemme ripropone il cult teatrale E fuori nevica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Chi ti vuole davvero bene, ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

0: in tutti i locali questa canzone, d'estate specialmente, tutti in coro. Questa è la musica di Dimensione, sono Soft, ovviamente buona estate, e tra poco torniamo con la grandissima Elisa.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito. Di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Supermercati
13: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Dimensione

Philadelphia, come mi piace dire questa cosa, goodbye Philadelphia, famosa Philadelphia per essere la culla proprio degli Stati Uniti d'America, celebre anche la scalinata del film di Rocky, non so se l'avete vista, poi c'è anche il tipico panino che si chiama cheesesteak. È un famoso panino americano, originario proprio di quelle parti, di Philadelphia, inventato negli anni 20 da immigrati proprio italiani. Composto da sottili straccetti di manzo cotti sulla piastra, poi ci sono le cipolle e abbondante formaggio fuso, racchiusi in un pane allungato e direi anche morbido. Hai capito questi americani come si nutrono? 12:43 in questo preciso istante in diretta con la radio del benessere, c'è anche Eros Ramazzotti e la sua Adesso Tu.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.